0: Damn, I'm a certified gigolo.
1: Sono le due.
2: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.it.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Perché ti piaccio?
2: Sei bella.
1: Lo so che sono bella. Me lo dicono tutti, a casa,

10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te. 10 ragazzi per te. E dopo altri 10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo

0: knock me. I'm from the school of hard knocks, you get knocked off your feet. Peace.
1: Beauty is daunting, it scares people. They're terrified of buying art, for example, because the taste is on display, and they should be terrified.
2: Facile, facile, facile, come, come, come, facile, facile, facile, come comprare la droga, facile, facile, facile, facile, come la vita sui social, facile, facile, facile. Ma che bella scena, sono tutti bro però si accoltellano alla schiena. Ma che pena, cosa non si fa per fare carriera? Sento verità da mattina a sera, parli parli ma non

que sabe.

0: Forget about it, Frankie.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

baby so bored. Mi faccio a caso, mi trovi a pezzi, gioca col puzzle. In stanza c'è il deserto e camminiamo sulle dune. In un hotel con una stella, ma con te diventan due.

ma sono partito. Biden è come un partito, okay. Per le droghe un patito, okay. Non sai quanto ho patito, okay. Fumo dentro un patio, 7 per un grammo come patuito. Poi ne droppo un paio, anche stasera ho partorito sui dreams.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

I'm a young rich wigga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una blicca che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa, diventi indurato.

0: ma faccio un'eccezione solo perché ha un culo fatto. Tu mi parli come fossi la mia tipa, ma non puoi perché c'è già la fila.
1: Ma young rich wigga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una brica che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa di 20.

0: Sono le 4.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: balliamo fino a che pure il DJ sta ribaltato. Mi ha detto ti amo, riso perché stavo ribaltato.
1: La mia generazione, no che non ce l'ha il quaderno.

Bitch, we moving outside. Money nella zona è tipo Brooklyn outside. Youngblood dà la direzione come move it outside. Dice Northside per il business, c'è più pussy sul

0: attivano Uterbi. C'è tanto trash che un rapper ora mi sembra più un motherfucking blooper.
1: Bitch, se quello capo è solo bla bla. Snitch non ne ho con me, nessuno habla. Jumping dentro diventa.

vent'anni a gara. Gang finché non sarò in una bara. Bitch, we moving outside. Money nella zona è tipo Brooklyn outside. Young blood ho la direzione tipo movie outside. Dice North side per il business.

In my section. What you want, yeah? What you want, yeah?

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Shopping. E in tutti e due i casi si esce con i pacchi.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: It's time for the side quest.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Solino, sta scritto.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: era giro solo ma va sana bel.
1: Ci sono ideali supremi che brillano dentro di noi, sogni e desideri così puri, così intensi, che la loro sola esistenza ci ispira senza mai poterli afferrare davvero. Essi sono un richiamo costante verso l'alto, una promessa di qualcosa di più grande che guida la nostra strada.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: dove devo firmare per cambiare vita. Ora più di un tatto sulla pelle, in 10 in un B&B, ricordi il nome, sgribazzi è fatto dal niente. Rechi in una cantina, un video col telefono, senza soldi e senza un manager. Porto avanti Nuova Sardegna, questo nome è una luce per la gente. E Nomone è mio fratello di sangue, sa che su di me lui può contarci per sempre. Fanculo i tuoi paragoni al tuo rapper preferito, non assomiglio per niente. Fanculo i tuoi TikTok, avrò perso, non la voglia di provarci nel mentre. Abituati a questa faccia, lo faccio finché non vinco mia mano, non ha cresciuto un perdente. Ora questo è un mestiere, porto Cagliari sulle mie spalle, e questo peso mi rende differente.
1: Lo sarà per sempre.
0: Come Peter e Mowgli lo faccio 24/7, lo faccio pure con la febbre. Un flow che ha fatto mille giri dalla sella del diavolo.

0: Sono le 7:01.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole,

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix.

il suo ego alle palle, un tennista, dice la sua parola è parabola, antennista. Sono stanco quando mi dici, sono triste, ma me lo stai dicendo ridendo, è un po' triste. Pensi che i regali sono cani e fiori, quando li hai neanche li guardi sei superficiale. Nella stanza siamo insieme, ma restiamo soli, mi vuoi bene oppure solo.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Svegliati con Morning Mix.

L'uomo soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.

0: tu?
1: Finalmente, bro.
0: Fra, sei un grande, giuro.
1: Sei mancato, bro.
0: E anche tu, fra.
1: Ci vediamo presto.
0: A presto, fra, ti voglio bene, grande cazzo, bro.
1: Pure io, bro.
0: Dai, spaccato, giuro. Ciao, vieni.
2: Svegliati con Morning Mix su Hot Block Radio.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.

ik moet verdienen. Ruina, ruina, het geeft besef, ken belsje chinoi. Faccio masse, re mysterio, buchi nell'intestino. Facciamo soldi, slot machine, ti spacca la mashallah. Non parlo col maresciallo, ferro dentro

PT, spa o business, spa o pause, le tue gambine son giro la notte, mi piace delinquere. Kalashnikov non è piombini, voglio un Rolls Royce con gli interni Tiffany, capo d'assia se sono sudatissimo.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.

Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Sono le 8.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: degli attori.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
2: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
1: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
1: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta, Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Tell me why you can't 7.34 del mattino. Non ho messo la sveglia ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio, ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio non riuscirai a muoverti.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day,
1: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Papà, non ti hai l'occhito?
2: Cooking soul.

Un'altra notte che ne giro un'altra. Mi manca l'aria, non riesco a trovarla. Non so che fare, da un lato mi amo, dall'altro mi odio. Nel mentre che penso si rimpicciolisce la stanza. Faccio rap senza seguire mode. Vivo la vita e non posto sui social. Teoria del contrario, io sono la prova. Che cazzo mi dici, sottovalutato? Se non vieni ai live e non compri i miei dischi. Hai fatto soltanto un commento scontato. Al tuo finto supporto preferisco i fischi. Poi fan peggiori sono quelli del vento, che non sa neanche i nomi dei cantanti, che non conoscono neanche un testo. Però sono moda, fa figo ascoltarli. Faccio due punti. Non siamo mai stati quelli che si sentono sto cazzo dopo due concerti. Quando abbiamo cominciato a farne il triplo ci sentivamo benedetti. Oggi tra manager improvvisati e gente che non è se stessa. Ognuno fa i propri interessi, ma dentro gli ambienti poi passano per... La major mi dice di essere più pop, prendere spunto da quelli che vendono. Solo che se volevo fare plastica stavo in fabbrica, mica sul tempo. Cresciuto con Caparezza, puoi immaginarti che cosa c'ho in testa. Sento dire perché votano destra, che vorrebbero fosse legale l'erba. È tutto il contrario. È tutto il contrario, va tutto al contrario. Mi sento rinchiuso e guardato da fuori come fossi dentro un acquario. Poi divento squalo. Sai invece io ai tempi di Yoshiko e fa mi fermavo e facevo discorsi. Perché anche se sei primo in top 50 non deve cambiare il tuo modo di porti. Tutti mi dicono sei troppo umile. Cazzo ripaga essere umili. Famiglia e casa non si discute. Voglio l***a, non sei troie stupide. Pensa che a sentire ciò che dite dovreste leccare un sacco di fighe. Ma quando vi incontra gli eventi e gli studi state coi maschi e vi leccate i culi. Vendita e arte sono il contrario. Le opere vere

Di essere vero è quello più hot, ma non è una cosa scontata. Tutto quel giro delle playlist, per magia la tua roba è ascoltata. Scelgono loro cosa sceglierai, è un paradosso ma è proprio così. Ad ogni mio disco il tuo idolo studia, amore più odio fa notti di C.

0: Tierra. Torpillo.
1: E io, bro, direttamente dal blocco per 8 Block Radio, Mister Cioni con il mio nuovo brano 16 ottobre. Yeah!

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AWS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap?

0: Don't play it all down to the for your rule. No more 21 for the bar.
1: Rap USA. Tutto il rap americano più figo, selezionato da Hot Blog.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yo, turn me up a little bit.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Sono le 10:03.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Hotblock Radio, la tua dose di rap quotidiana.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Γετόρι.
1: Bella per hot block, la wave in Italia ragazzi, spinge la shit come si deve sempre.
2: 50 sopra il tavolo now, dimmi tu son bluff. Vengo insieme a tutto il blocco, con Riccino non è joking. Materiale pregio slime, non mi puoi dire di no. Vedi rossi gialli, ho la tasca

0: degli attori.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un

0: donna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Sono cresciuto in un posto dove gli angeli erano più facili da mandar via e i demoni ce li siamo tenuti dentro. Ora che ne sono uscito, i demoni li temo e gli angeli invece continuo a cercarli.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

anni. È un paese di senza palle, è un difetto essere autentici. Provo a sentir qualcosa come chi ha sottoni estetici. Ho la mare in bocca come chi la imbosca sotto i denti. Vogliono sangue altrimenti non sono contenti. So come moltiplicarli e non risolvi i miei problemi. Ho alzato la cali ma non ho mai fatto calisthenics. Neanche l'ho chiesto male, se è già

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: clothes I need.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. Esco rinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di

0: Grief, motherfucker, good grief.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Eulain, il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Sono le 13.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
3: It's simple.
4: Be extra careful.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
1: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
0: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta l'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

senti bene bitch, questa è una true story. True story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, tue ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: Sono le 14.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Code 45, no Billy D. Before I ever touch the letter H, a nigga been a G. Yeah, brand new G and Glock 23. Ayy, quick to bounce out like I'm skinny me.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Damn, I'm a certified gigolo.
1: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
2: Creeping out the cut with my nail, now I want some hate. Third, third, third.

Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni

posizione di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Feiert!
1: Explosivo.
2: Yeah.

0: Rock is hot.
1: E la dico a te, sì proprio a te, chiedo come fai a stare in piedi. Come se il vuoto in me non fosse altro che i tuoi problemi. Siamo io e te, ma non siamo noi, qua non crede se, ma la mia sete aumenta, ma che non rallenta. È vero, sono stato fermo un anno, penso che sia stato per quel guasto. Fanno fanni, ma se premi il tasto, resta con l'anima dai cavi sparo. Tutto solo come un calimero, frega un cazzo del tuo piagnisteo. Giuro, lo ribalto sto torneo, creo un intralcio e rispacco il

stato solo mutato un poco più umano. Come se tornò a casa. Quella luce negli occhi tuoi la chiamo casa. Cara, quella luce che emani dagli occhi l'accuso. Scusa, se ti usa le volte come fossi uno scudo. Cado dal buio quando distruggo ciò che è casa.

Mi ho preso un biglietto diretto senza ritorno. Per colpa di quel cash tu tacco la merda attorno. Facessi la nostra vita tu non durerai un giorno. Altro 75 sbiro ti lascio un autografo.

0: wolf to see my father on that day. I wolf to see my father on that day. When I get near that judgment day,
1: arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un fratello.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e, sempre il presidente USA, promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati, innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
1: What happened to that other rapper y'all used to fuck with?
2: Man, we ain't. We fuck with that fake motherfucker MC, whatever that motherfucker name is, man. We got a real crew. We got motherfuckers over here rapping for real. He's looking on records and shit. This ain't what's happening. We got some real shit. Trying to be like short motherfuckers. You know what I'm saying? Dangerous Music got some Mac for your sad boy. Huff him up short.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Shoe Hot Block Radio. Sta per cominciare American Burger. Il rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: like a snowflake. Hot Block Radio seleziona il mainstream.
1: Sono le 17.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

fire and it reached in for me.

0: I can't believe this.
1: Dreams of getting rich, I was poor.

0: American Burger, il rap americano selezionato ogni settimana dalla nostra redazione.
1: 3, 2, 1.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
1: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
3: Zainet. Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
4: Scende giù la notte, diventiamo demoni. Levo il mio sguardo, ma so che sono già il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club, occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano, ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole le melodies. Nel locale non entravo, ora mi chiamano ogni week. Mio fratello non lo va.

0: Tu mi domandi sempre come faccio a essere felice senza te.
1: Io non so ciò, ma già sto su lì.

c'è ancora fatto, eh? Non mi fare perdere tempo, fra, che non ti sento dalla vita. Dove cazzo sei? Sono nel blocco, fra, le strade hanno bisogno. Torna, torna, Skinny. Porta un po' di quella merda in strada, qua è tutto vuoto, non c'è nessuno. Fa un freddo del cazzo. Skinny, c'è ancora fatto, esci fuori. Vecchio lupo, l'uovo pelo, porta un po' di...

Brutti figli di puttana, carogne, questo è il cazzo di contenitore. The Night Skinny, la merda è sotto pressione. Beh, beh, beh, vecchio lupo. Nuova era, 2024, 2025. Skinny's back, le strade sono calde, cotte. Ah!

stella si spegne, dammi una ragione. Sono come il sole, perché sono io stesso a darmi calore. Vienimi a soccorrere, so gli ordinati, stazza in confusione. Se deve piovere, per sempre faremo festa sotto l'acquazzone. Tra male e il bene, tra l'odio e l'amore. La vita è un flusso, tu lascia

0: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
1: Siete in un bagno pubblico, avete appena finito di lavarvi le mani, spero per almeno 20 secondi come scienza comanda, e vi girate. Davanti a voi i due grandi contendenti della civiltà moderna, il dispenser di carta e quel cannone tecnologico che promette di asciugarvi le mani con un getto supersonico. Cosa scegliete? Sembra una decisione banale, quasi automatica, ma dietro quel gesto si nasconde una battaglia furibonda che coinvolge la fluidodinamica, la microbiologia e persino l'ecologia planetaria. E benvenuti in questa nuova pillola di scienza. Oggi analizziamo cosa succede davvero in quei pochi secondi sotto l'asciugatore. Partiamo dal concorrente più tecnologico, i jet dryer. Bellissimi, veloci, sembrano usciti da un laboratorio della NASA, ma c'è un ma. La scienza negli ultimi anni è stata piuttosto severa con loro. Quando infilate le mani in quel getto d'aria che viaggia oltre 600 km orari, state innescando un effetto aerosol micidiale. Vedete, l'asciugatore non crea aria dal nulla, l'aspira dall'ambiente circostante. E l'aria di un bagno pubblico, lo sappiamo, non è esattamente quella delle Dolomiti. Se l'apparecchio non è dotato di filtri EPA di ultima generazione certificati, sta semplicemente prendendo i microbi che fluttuano nella stanza e ve li sta sparando addosso ad alta velocità. Alcuni studi hanno dimostrato che questi dispositivi possono disperdere germi fino a 2 metri di distanza e, cosa ancora più inquietante, verso l'alto, proprio all'altezza del vostro viso. D'altra parte abbiamo la carta, vecchia, analogica, apparentemente superata. Eppure la carta ha un asso nella manica che l'aria non avrà mai, l'attrito meccanico. Quando sfregate le mani con la cellulosa, non state solo assorbendo l'acqua, state letteralmente grattando via i batteri che il sapone ha solo sollevato ma non rimosso. È una questione di fisica del contatto. Ed è per questo che negli ospedali e nelle sale operatorie la carta regna sovrana. Garantisce una rimozione batterica vicina al 99%. Inoltre, la carta funge da scudo. Quanti di voi la usano per toccare la maniglia della porta uscendo? Ecco, quella è protezione meccanica applicata. Ma allora perché non usiamo tutti solo la carta? Qui la scienza ci mette davanti a un paradosso. Se guardiamo all'impronta di carbonio, la carta perde su tutta la linea. Produrre, trasportare, smaltire tonnellate di cellulosa richiede una quantità d'acqua e di energia immensa. I moderni asciugatori a getto d'aria fredda sono incredibilmente più efficienti. Emettono fino all'88% in meno di CO2 rispetto alla carta. Quindi la scelta è tra l'igiene assoluta personale e la salute del pianeta. Un bel dilemma, vero? Ma come risolviamo, come risolveremo questo conflitto? Il futuro dell'asciugatura è già nei laboratori di ricerca. Immaginate asciugatori dotati di lampade UV integrate, capaci di sterilizzare l'aria e le vostre mani in tempo reale mentre soffiano. O ancora la tecnologia ultrasuoni, vibrazioni ad altissima frequenza che atomizzano l'acqua sulla pelle senza muovere masse d'aria, eliminando il rumore e la dispersione dei germi. Esistono già prototipi di sensori IoT che avvisano i manutentori quando un filtro EPA è saturo, garantendo che l'aria che vi tocca sia più pura di quella che respirate. Quindi, qual è il verdetto? Se siete in un ambiente ad alto rischio, una clinica, allora cercate la carta. Se siete al centro commerciale e volete essere eco-friendly, usate l'aria, ma fatelo con criterio. Vi lascio con un piccolo hack scientifico. Prima di avviare l'asciugatore, scuotete le mani vigorosamente nel lavandino per 5 secondi. Eliminerete gran parte dell'acqua superficiale, riducendo del 50% il tempo necessario sotto il getto e di conseguenza limiterete la dispersione di aerosol. La scienza non è solo nei grandi laboratori o tra le stelle, è ovunque, persino dietro la porta di un bagno pubblico. Io sono Leonardo Durante e questa era l'ultima pillola, anzi l'ultima goccia di oggi. Alla prossima!

0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
2: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
3: Sono le 18 e 12 minuti.
0: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Τηλεκτόρι. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli, in provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per le esequie a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una 15 di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica, ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È tutto, a più tardi.
1: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: I got here, Goldwell?
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: sono le 19.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Medioranzia di democrazia.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico con la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diverse.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

tra notte che ne giro un'altra. Mi manca l'aria, non riesco a trovarla. Non so che fare, da un lato mi amo, dall'altro mi odio. Nel mentre che penso si rimpicciolisce la stanza. Faccio rap senza seguire mode, vivo la vita e non posto sui social. Teoria del contrario, io sono la prova. Che cazzo mi dici, sottovalutato? Se non vieni ai live e non compri i miei dischi. Hai fatto soltanto un commento scontato, al tuo finto supporto preferisco i fischi. Poi fan peggiori sono quelli del vento, che non sa neanche i nomi dei cantanti, che non conoscono neanche un testo, però sono moda, fa figo ascoltarli. Faccio due punti. Non siamo mai stati quelli che si sentono sto cazzo dopo due concerti. Quando abbiamo cominciato a farne il triplo ci sentivamo benedetti. Oggi tra manager improvvisati e gente che non è se stessa, ognuno fa i propri interessi, ma dentro gli ambienti poi passano per... La major mi dice di essere più pop, prendere spunto da quelli che vendono. Solo che se volevo fare plastica stavo in fabbrica, mica sul tempo. Cresciuto con Caparezza, puoi immaginarti che cosa c'ho in testa. Sento dire perché votano destra, che vorrebbero fosse legale l'erba. È tutto il contrario. È tutto il contrario, va tutto al contrario. Mi sento rinchiuso e guardato da fuori come fossi dentro un acquario. Poi divento squalo, sai invece io ai tempi di Yoshiko. E fa mi fermavo e facevo discorsi. Perché anche se sei primo in top 50 non deve cambiare il tuo modo di porti. Tutti mi dicono sei troppo umile, cazzo ripaga essere umili. Famiglia e casa non si discute, voglio l***a, non sei troie stupide. Pensa che a sentire ciò che dite dovreste leccare un sacco di fighe. Ma quando vi incontro agli eventi e agli studi state coi maschi e vi leccate i culi. Vendite arte, sono il contrario. Le opere

0: l'essere vero è quello più hot, ma non è una cosa scontata. Tutto quel giro delle playlist, per magia la tua roba è ascoltata. Scelgono loro cosa sceglierai, è un paradosso ma è proprio così. Ad ogni mio disco il tuo idolo studia, amore più odio fanno TDC.
1: The block is hot.

0: Dillo.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: You already know it's me, man, the Big G. I was 16, pulling up in foreign whips and shit, popping out on my block, 100,000 in jewels on, 10,000 in my pockets, both pockets, man, $2,000 fits, I swear to God, this back then.

0: safe. Zainet.
1: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Hot Block Radio seleziona mainstream.

I rapper sono agonistici, sono un collezionista di rapper. Ulate mi su figli d'arte come rinda casa di carte sta tender. I bozzo fi pizza love oppure pizza pop oppure pizza bender. I bozzo camminare in do pullman, non go pomodorino oppure un do defender. Tante, tenga se qua c'è come sad.

In Italia sotto quando bravo, tutto quando ricco, tutto quando wap. Si scinghi ma faccio foto insieme, guardi pure insieme, facca pure insieme, wap pure insieme. Beva da figlia, nepoto, ca mamma, ca zia. Corre da spalle, spezzo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: tutti gli attori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir. L'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
1: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Fine settimana da Bolino Rosso con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Ed è tutto, buona serata.

Talk Radio. The block is hot.

0: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Hot block radio, the block is hot.
2: E hey yo a tutti i technolovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape, puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go!

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Turn me up.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Salud, salud.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Media Literacy Network presenta Tacquivi, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Buon ascolto.
1: Una serie TV può davvero farci riflettere su una realtà orribile come un omicidio tra minorenni? Adolescence, l'ultima produzione Netflix, sembra riuscirci con brutalità e onestà. 4 episodi per raccontare un tredicenne, Jamie, accusato di omicidio, ma il vero fulcro della storia non è il delitto in sé. Adolescence scava nelle radici di una violenza che sfugge alle spiegazioni tradizionali. La fiction diventa specchio di una realtà inquietante, quella di adolescenti che uccidono senza un apparente movente, per noia, per gioco o per vedere cosa si prova. Il male gratuito, privo di necessità, figlio di un vuoto culturale, ma sembra un

Di Carci, gli autori della serie, anche radicalizzato attraverso messaggi veicolati dai social. Jamie viene raccontato come un ragazzo che segue ideologie misogine, in cui il messaggio veicolato è che l'80% delle ragazze va con il 20% dei ragazzi, umiliando e non considerando minimamente il restante 60%. Negli ultimi anni diversi casi di cronaca hanno fatto emergere un pattern sconcertante. In Inghilterra le brutalità dell'omicidio di James Bulger del 1993, in cui un ragazzino di 2 anni è stato ucciso da 2 ragazzini di 10, non è rimasta un'eccezione. Nel 2023 2 dodicenni a Wolverhampton hanno ucciso un 19enne con un macete, diventando i più giovani assassini condannati nel Regno Unito dai tempi del caso Bulger. E anche in Italia, secondo la Criminal Poll, gli omicidi commessi da minori sono quasi triplicati in un solo anno. Le ricerche suggeriscono che il contesto socio-economico non sia sempre determinante. Se in passato la devianza giovanile era associata alla marginalità, oggi emergono casi di adolescenti provenienti da ambienti benestanti, cresciuti senza privazioni materiali, ma immersi in un'apatia emotiva. La mancanza di limiti chiari, un narcisismo alimentato dai social, il bisogno di sensazioni forti, tutto questo può creare un terreno fertile per la violenza senza scopo. L'assenza di empatia, il bisogno di dominare, il desiderio di immortalare l'orrore in un video da condividere sono tutti elementi che si sommano e rendono il fenomeno ancora più disturbante. Adolescence ci mostra il peso di questi fattori con una regia che è spietata, costringendoci a guardare dritto dentro l'abisso dell'adolescenza moderna. Jamie, il protagonista, ha solo 13 anni, un'età critica anche dal punto di vista legale. In molti paesi la responsabilità penale infatti inizia proprio a 13 o 14 anni, soglia al di sotto della quale l'adolescente è considerato non imputabile. Ma possiamo davvero ragionare in termini giuridici di fronte a una realtà che ci mette davanti a bambini assassini? Diversi studi evidenziano una prevalenza significativa di problematiche psicopatologiche tra i minori arrestati, con stime che variano dal 60% al 95%. Ansia, depressione, ADHD, psicopatia, disturbi post-traumatici da stress e disturbi di personalità sembrano essere i più presenti. Una discreta prevalenza del disturbo da stress post-traumatico pare essere presente dalle 2 alle 8 volte in più tra i giovani detenuti rispetto ai loro coetanei non detenuti, raggiungendo picchi del 25%, secondo alcune ricerche. Senza considerare che i disturbi dell'umore sono presenti in almeno un quarto della popolazione minorile incarcerata, questo secondo i dati diffusi dall'Associazione Psiche del 2022. E allora la domanda che ci propone Adolescence è inquietante. Cosa possiamo fare? La società ha il dovere di interrogarsi sul proprio ruolo. Le famiglie, la scuola, i servizi sociali devono diventare presidi di prevenzione, non solo di intervento a tragedia avvenuta. La giustizia minorile dovrebbe mettere al centro la rieducazione, non la mera punizione. E soprattutto serve un cambiamento culturale, questo sì, perché finché penseremo a questi ragazzi soltanto come dei mostri, continueremo a ignorare il vero problema. Cioè, il mondo ha smesso di ascoltare i suoi figli.

0: Avete ascoltato Taccuini, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
1: Tutti i lunedì mattina non perderti Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Ragiono male appena vedo un problema. Perdo i rapporti quasi con tutti quanti. Se mi vuoi fottere fra fallo di schiena, perché ti scopo un giorno se ti ho davanti. Ho sentito sparare e non mi sono calmato. Sto facendo la mula ma non mi sta cambiando. Se c'è bisogno il coraggio di farlo.

0: Hot Block Radio seleziona il mainstream.
1: Sta per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.

credevo fino a ieri, ma non ha senso se poi devo farlo solo, solo. Per me è meglio così. Quando avevo messaggi mi ci sembrano su ris. Forse è chiesto che

0: sound of Shock G. Alright.
1: In the record, how we like. Sono le 22 e 3 minuti.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23. Solo su Hotblock Radio!

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Plug Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
4: Cause maybe I'm doing this wrong. Hold on, baby, sit up, put your ass in my palms, and you trust.

0: Sono le 23.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: degli attori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Però non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartieri, il meglio del rap francese.

Tam istasyon.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Dirò la verità, a costo di attrarre il tuo disprezzo, di attirare una campagna di odio e di pubblica ostilità. Ma ognuno nel suo diagramma di flusso crede di essere nel giusto. Io col torto a questo punto un po' più affinità. E come sotto ipnosi scorro post su post alla timeline. La sfida fuori è chi fa più show off, a chi è più borderline. Io non vorrei mai essere al tuo posto, io sono al tuo opposto. E francamente non ho scuse la merda che fai. Notti di noia, giorni con l'arsura in gola. Qualche scarpa nuova non rassicura né consola. Sei sempre alla prova e il presente ormai è vagliato al VAR. Rivisto all'amo viola, il passato non passa alla storia. Dal fiume dei ricordi nessuno riaffiora. Se l'hai già fatto, tocca che lo rifai ancora. Tra i pregi di chi ti ha promesso eterna gloria non ci sono né riconoscenza né memoria. Ma io ho ancora un asso nella mia manica. Non scherzare con la mia anima e non scherzare con me. No, ho un piano in testa però non ho fretta, che avrò pace oppure avrò vendetta. Non scherzare con la mia anima, non scherzare con me.

I sing 50

0: Silenzio.
1: La Madonna!
2: La Madonna!
3: È mezzanotte.
4: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
4: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
6: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
7: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
8: Hotblock Radio!

0: rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione. Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
1: Cazzo che figata, ragazzi!

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. Right.

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere, succede presto, come se fosse conveniente.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: like a snowflake. Hot Block Radio seleziona il mainstream.
1: Oh,

0: perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yo yo,
2: yo, yo.
1: Bad man.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Yeah, yeah.

young nigga crazy, man.

0: perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yeah. Live from Bedford, Stuyvesant, the livest one, representing BK to the fullest. Best of ducking when Hope be bucking.